0: Protestapnée.
1: Sainteté, qu'est-ce que ça fait que la swingo, Il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute

0: Letališče Brnik, zmerno oblačno, megla 10, Rateče, zmerno oblačno 10, Lesce, zmerno oblačno 11, Slovengradec, megla 9, Celje, zmerno oblačno 10, Rogla, pretežno oblačno 8, Maribor, oblačno 13,
1: Æðei, austsuðaustan 4, léttskýjað, frost 4 stig. Hornbjörnsviti, suðvestan 3, léttskýjað, dálítill sjór, frost 4 stig. Bjögur, vestsuðvestan 3, frost 4 stig.
2: Pronto, buonasera, con chi parlo? Pronto? Pronto?
3: Videokazeta a telefonní číslo ještě počkají. Už po tobě strašně toužím. Pojď, obejmi mě. Haló?
4: Attenzione, il numero selezionato è inesistente. Telecom Italia, informazione gratuita. Attenzione, il numero selezionato è inesistente.
5: Remember the fun of being young. The Catholic Youth Council ensures that today's young people will have happy memories tomorrow. Please support our annual collection next Sunday or send a donation to Father Martin Clark, CYC, Aran Key. We can give them a youth they'll always remember.